Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

You see that girl? There's just something about her. I just

mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Situazione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

Ciao, allora io sono attratta adesso, quindi ora comincio la mia ultima attesa, la mia ultima notte d'attesa, e aspetto l'alba. Così poi ci vediamo lì, dove sappiamo io e te.

Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

io sono qui. Guardo il telefono, vedo che non mi rispondi e niente. Mi sembra che sia passato pochissimo tempo e poi tantissimo. Invece non lo so, di notte si mescola tutto, tutte queste luci di, non lo so, queste vite che scorrono, che non sono la mia.

Io penso di aver aspettato talmente tanto l'alba che poi alla fine, quando è arrivata, stavo dormendo. Forse è sempre così, non lo so. Forse si aspetta così tanto qualcosa che poi alla fine la perdi. Comunque, che cosa sia tutto questo?

così neri, così soli, che se li guardo ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta, che non capisci, non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca, che se la guardo diventa rossa, morirei.

morte, ma mi dà il coraggio di parlare e di dirti tranquillamente e di dirtelo finalmente.

14 maggio 2026 e giovedì la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo a

Avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti.
1: Sei troppa luce pure per

Tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore.

noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare, e in questa vita, e in questo dimostrare, tu mi piaci tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Andiamo avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sulla mia pelle.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani e

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton? No?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: La mia risposta sei tu.
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: quarterback.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 10:07.

portare con te la voglia di non tornare più, prima di non essere sincera. Pensa

0: Bentrovate, bentrovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.
2: Il capo non mi ha visto affatto, stanco io ci credo. Cazzo.

stile. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

0: belli.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli, belli. Solo i più belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi.
2: Ora come glielo dico al mio migliore amico?

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Cate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me contro te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

la maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati, un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro.

L'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento, ma come

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Ho fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo. Ora che sono qua genuflesso, prego prego fino in fondo. Si muove la luna intorno, ma tu ti muovi da sola. Credo credo che ci casco,

chiamato Blanchito. Quando ce lo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

sai, ti fa nervosire quando non mi cerchi. Ti lamenti se a tratti mi perdi e tu non sai com'è. Sto quando mi parli per ore. Stavo pensando che forse

0: insieme. Ma se tornassi qua, se tornassi.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

scegliere la serata perfetta. Io e te in un Uber free, che tanto non ci abbiamo fretta. Tu prendi sempre un sushi misto o al massimo un pollo fritto tandoori, senza intoppi futuri.

0: ensemble avec passion, avec désir.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
2: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

ricordi? Ancora perdo il sangue sui pianoforti. Siamo diventati grandi, non siamo morti. Questi ci hanno riso in faccia. Ci hanno chiamato tossici, mani goldi. Hanno legato le manette, si torna ai polsi. Volevano la nostra pelle come quegli orsi. Gli abbiamo detto di

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla faccia. Non avevo il collo, però avevo la tua sciarpa. E anche se non mi scalda, per me è già abbastanza.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più

0: guarda in fondo dentro.
1: Sono i più belli. Con...
2: Io non ho orari.

l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

Я в тебе, я видела.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa

senti che bello muore. Sei lì, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

cucina per la strada leggera. Ormai è sera. Se accendono le luci dei lampioni,

0: Senti che bel rumore.
1: Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: paradiso.
1: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare, e in questa vita, e in questo dimostrare, tu mi piaci tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio, tenga morto qui vicino.

0: Andiamo avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle.

0: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io? Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.
2: Sulle mani solo se sei dell'acquario, strano ti facevo proprio...

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: risposta sei tu.
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Italia Starter Pack.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 19 e 9 minuti.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

So che ti va, tutta sta gente ci guarda mentre scappiamo in ventre via da sto club. Sempre senza merce, ciò che ci serve lo abbiamo già, tra le coperte come una serpe.

occhi negli occhi come in una canzone di Dalla, dove c'è sempre la luna accesa e qualche stella. I nostri sogni sono

mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente, i giorni li conto a mente, ma perdo il numero perché il mio lavoro è il perdono. Di deserto sono esperto,

sempre stato così. Il pregio del difetto, il fatto che lo ammetto. Ho applaudito, ho annuito. Squilibrio del controllo, il fatto che ora crollo. E ho chiesto a un passante chi sono, e ho risposto chi non ricordavo. Come fa paura la tua faccia, sa allo specchio, non la vedo.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Splash!
1: Con la pesce.
2: Tutto bene? Tutto bene?
1: Con la pesce di Martino.
2: Siete fatti male.

sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: Consueto giro nella musica rock e pop rock che ovviamente sulla nostra radio si chiama Zona Rock, e quest'oggi partiamo con un grande classico degli anni Ottanta.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

In un mondo dove ormai tutto è tecnologico, noi la nostra macchina del tempo la teniamo in buone condizioni. Anno di riferimento di quest'oggi di Zona Rock come disco di apertura, il 1984, Chris de Burgh, Eye on Emotion, che viene definito come soft rock pop con elementi sintetici. È una canzone pop rock caratterizzata dai sintetizzatori, tipico dello stile narrativo di Chris de Burgh, che ha contribuito con grande importanza al successo planetario in quel periodo di questo cantante, che pubblicò questo singolo prima ancora di The Lady in Red, che ebbe anche un grandissimo successo. Ben ritrovati cari amici miei, questa è Zona Rock, io sono Sergio, ennesimo giro tra la musica rock e pop rock come si fa sempre da queste parti, 50 minuti dedicati a questo genere di musica, quella che più ci piace, così senza troppi fronzoli, ci piace ad ascoltare della buona musica. Rimaniamo sempre nel 1984 perché, come dico spesso, negli anni 80 c'è tanta roba e quindi la macchina del tempo funziona e funziona bene. Bryan Adams.

Il desiderio universale è di una connessione profonda e di qualcuno con cui condividere la vita. Questo è il senso di Somebody di Bryan Adams, sempre l'anno 1984, canzone che fu scritta da Jim Vallance, che quest'oggi abbiamo ripreso all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, in contanti giusti 347-5154-690 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio, da andare sempre a spulciare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio, ma anche quello di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock solo su IG, perché noi siamo attempati e utilizziamo solo IG e poi le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io tra un po' vado un po' a cercare qualche notizia da condividere con voi, come faccio sempre mentre ascoltiamo la musica, però dal 1984 ci andiamo in qualcosa di più recente, perché c'è in giro il nuovo singolo dei Maroon 5, si intitola Heroin.

le notizie, quelle strane, quelle un po' strambe, quelle che prendiamo dal web, di solito ce le facciamo nella prima parte di Zona Rock. Ma voi siete ancora a casa con mamma e papà o già siete fuori casa? Perché l'Italia sembra essere davvero il paese dei mammoni. Più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Stavo leggendo un po' questo su internet. In Italia questa frase, se a casa o ancora con mamma e papà, spesso viene usata come insulto, come se, insomma, vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. Però i numeri su questo sondaggio che stavo leggendo parlano un po' chiaro, perché si dice, almeno in questo post che stavo leggendo, in questo articolo che stavo leggendo su internet, che il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia, uno dei peggiori dati che, insomma, nell'Unione Europea. Siamo al terzo posto come giovani che rimangono a casa dopo i 25 anni. Però mi viene da dire che forse il problema non è una generazione di mammoni, ma potrebbe essere anche stipendi bassi, precarietà e costo della vita sempre più alto. Mi viene da pensare anche questo. Voi, insomma, come la pensate su questa cosa che stavo leggendo? Siete ancora a casa con mamma e papà? O già siete liberi e avete un lavoro proprio? Ve ne infischiate di queste cose? Fatecelo sapere. 347 51 54 690.

stavo leggendo un po' dei vostri commenti riguardanti un po' alla storia del mammone e credo che vadano un po' tutti verso la stessa direzione. Ne leggiamo qualcuno che è arrivato al 347-5154-690, come per esempio a Piero: mammoni un cavolo, con contratti da settimane, mesi, come posso pianificare un po' il futuro? Non posso accedere nei finanziamenti neanche per comprare una bicicletta. Bella Italia che hanno creato. Alfonso invece dice: questa generazione ha studiato così tanto, ma così tanto, che non vogliono lavori umili pagati dignitosamente, vogliono già 3.000 euro al mese, non sono capaci di fare un cerchio con un bicchiere, ecco perché stanno ancora attaccati alla gonna della mamma. Oppure Nicoletta scrive: non è questione di essere mammoni, il lavoro precario, mal pagato, contratti da terzo mondo, costo immobili da capogiro, costo della vita elevato, tutto ciò non permette ai giovani di costruirsi un futuro. Questo è un po' qualcuno dei messaggi che stavo leggendo e che è arrivato alla WhatsApp line di Zona Rock, quindi tutto verso la stessa direzione, ovvero non siamo mammoni perché insomma vogliamo stare con la mamma, ma siamo mammoni, siamo costretti a rimanere a casa dopo i 25 anni perché non riusciamo a costruirci un lavoro, il sistema non ce lo permette. Questo è un po' il riassunto di quello che sta uscendo fuori da questo mini sondaggio che facciamo su Zona Rock. Prima della pausa, prima della tri-sequence che ci porta alla metà di Zona Rock, 1987, YouTube.

0: Di zona rock giù con la 3 Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La Three Sequence di quest'oggi, non dico 30 anni ma quasi, di grandi successi, 1989, Phil Collins in apertura, per poi arrivare nel 2022, quello che abbiamo appena ascoltato, i News, Wheel of People, per passare nel 2019 con A Child degli X Ambassadors. Questa è stata la Three Sequence di quest'oggi. Poche parole, tanta musica, come si fa in apertura della seconda parte di Zona Rock. E come dico sempre, se avete voglia di aiutarci nella stesura della Three Sequence, è semplice, basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: C'è poco da fare, i Depeche Mode sono sempre intramontabili. Survive, disco di recente produzione dei Depeche Mode che non si fermano mai. Stavo continuando un po' a leggere qualche altro messaggino che riguarda la storia dei Mammoni. Carlo dice: immagino che questi dati non tengano conto di tutti quei giovani che sono emigrati. Oppure, Patrizia, viviamo in un'altra economia, purtroppo se provi a creare un futuro vieni denigrato. O anche un altro messaggio: fanno bene, ringraziate la brutta politica. Questo lo scrive Emanuela. Insomma, siamo tutti d'accordo che si è mammoni perché insomma si è costretti, non c'è la possibilità di crearci un futuro prima dei 25 anni, ma chi se ne frega, l'importante è stare bene, si può stare tranquillamente a casa dei genitori. Prima di finire vi faccio fare l'ultimo giro nella musica contemporanea, perché ci sono gli MGK, Times of My Life. Su Zona Rock viaggiamo qua e là nel mondo delle hits rock e pop rock.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that

0: Times of My Life degli MGK, che purtroppo, ahimè, cari amici miei, ci porta un po' alla fine di questo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che ci piace fare ogni settimana, giusto così per poter ascoltare un po' di musica rock e pop rock, come dicevo prima. Io mi fermo qui, come al solito andate sul sito di Zona Rock per poter riascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo. Andate sui social della nostra radio e pigiate il tastino aggiungi o segui e come dico sempre, rimanete con noi, perché la nostra è la radio dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Sono le 21 e 56 minuti.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

0: che sei andato tutto storto.
1: Ancora penso a te ogni giorno aprendo gli occhi. Non respiro intrappolato tra tutti i nostri ricordi prima di dormire. Sento che mi tocchi e cerco di scrivere, ma non traccio altro che scarabocchi. Un angelo mi ha chiesto il significato dell'amore. È stato difficile, l'ho cercato in ogni dove. Alla fine l'ho trovato dentro la tua mancanza. Ancora sento il tuo respiro chiuso a chiave in questa stanza.
2: Su Instagram e Facebook Moretti Vercelli. Per essere unici bisogna essere diversi.
3: Per essere unici bisogna essere diversi. Moretti Vercelli, ciao Maria Rosa. Andatela a trovare Vercelli. Veramente alta qualità, alta estate 2026 che speriamo arrivi presto a questo punto. Nel frattempo vi do la buona serata e bentrovati a Wolf DJ. Oh, che bello, che bello. Il ritmo è sempre quello potente. Apriamo con Alexia. Vai, dimmi. Dimmi come devo fare. Dimmi come devo fare per salvare il mio cuore, perché amo la musica.

0: Hola muy gente, è il movimento della noce de Wolf e in tutte le isla Canaria. Ciao ragazzi, saluti a tutti gli italiani, a tutti quelli che ci ascoltano, non solo gli italiani, tutto il mondo ascolta possibilmente, potenzialmente Wolf DJ. Ad esempio c'è uno che è sempre lì e ne siamo davvero contenti, soprattutto il giovedì sera, riusciamo a pizzicarlo. Ciao Giovanni Sacco,
1: show! Ela, caro amico, buon giovedì sera a te, a tutti gli amici, tutta questa meravigliosa brigata che come al solito anche in questo giovedì di metà maggio si è fatto trovare puntuale per questa meravigliosa serata di grande musica, grande divertimento.
0: Stavo pensando, buona serata a te amico mio, a te a Soreda.
1: A te a Soreda pure.
0: Ma che
1: potremmo dire a tutta la razza,
0: a tutti quanti, tutti. Abbracciamo tutti qui a Wolf.
1: Si fa per dire, dai, sono dire.
0: Ma no, ma è un modo, cioè se a Napoli si usa, no? Cioè un modo per dimostrare ancora il calore, l'affettuosità, no? E allora,
1: certo.
0: Diamo il ben trovato a Gio, diamo il ben trovato soprattutto al nostro caloroso pubblico che è sempre prezioso. Stasera Gio, sai cosa pensavo di chiedere al nostro pubblico? Abbiamo tante cose da raccontare, però pensavo, no? Quando uno le abitudini a tavola, oppure non so, quanto si siede una tavola, quanto ci sosta, mangia fuori, mangia dentro, gli piace stare con le spalle alla TV, guardare il televisore, vuole il silenzio assoluto, no? Cioè i genitori di una volta mi ricordo quando era l'ora del telegiornale. Oh, ma la vuoi finire? Che mi devo sentire il notiziario. Oppure, aspetta, come si chiamava il notiziario?
1: Il comunicato.
0: Il comunicato, hai capito? C'era il comunicato. C'era il comunicato in televisione e dovevi stare zitto. Io non capivo chi doveva.
1: Tutte sta voci che io mi sento lo comunicato.
0: Non riuscivo a capire chi doveva comunicare. Poi ho capito che il comunicato era l'informazione che dava la televisione. Ci ho messo un po'. Però ce lo fa. Ecco, noi vogliamo sapere queste cose, quindi vocale al 351 7020 001. Ma mio caro Giovanni, ma che bello sentirti! Sì. Non sei nel condominio stasera, sei libero, ti sento meglio.
1: Ho liberato l'androne, sono praticamente fuori dalla zona profughi e sono rientrato nel mio comodo anfratto di casa per poter essere ancora di più bello, high fidelity, come dicevo una volta, ti ricordi? Quando uno aveva un buon impianto musicale si diceva alta fedeltà, quindi questa sera diciamo che più o meno l'alta fedeltà siamo riusciti a ripristinarla.
0: Al mio ho liberato, ti giuro, mi è venuto in testa quella notizia di quella signora che in Giappone è andata in bagno, si è sforzata così tanto che pensa, per uno sforzo, per una cagè, questa qui ha perso la memoria degli ultimi 10 anni. Allora a quel punto ti giuro che mi sono un po' impaurito, ho detto non è che Giovanni si è no, tutto a posto.
1: Ti immagini mi dovesse capitare una cosa del genere, esco dal bagno, mi guardano, ma che è successo? Guarda, non mi ricordo niente, ma vai a cagare.
0: quanti anni ho, cosa devo fare? No, che poi c'è il problema, se tu lavori poi hai degli impegni, hai delle scadenze, come no? Allora dici, come, guarda che lì accadrebbe veramente qualcosa di incorreggibile, come fai a... sarebbe un gran casotto, Gio, davvero, in quel momento lì.
1: Sì, uno dice, ero andato per evacuare, fondamentalmente un pochettino evacuato tutto, hai evacuato la memoria, sono evacuati i file, cioè praticamente si è perso un po' tutto. Quindi, guarda, oggettivamente io sono dell'idea, non so se tu poi puoi essere d'accordo con me, lo spero, quando la memoria fa un pochettino le bizze, non è che ci sia poi questo grandissimo dramma, perché non so se sarei d'accordo con me, ma dimenticare alcune cose, soprattutto quelle dannose, quelle alle quali noi diamo un senso, quando un senso effettivamente non c'è, quindi levarsi un po', fare una sorta di repulisti rispetto a quelle cose negative che probabilmente servono poco, potrebbe aiutare a farci vivere qualcosa di più e soprattutto un pochettino meglio.
0: Sarà una serata davvero pregna di tanta informazione, di tanti scambi di idea. Pregna, è piena, no?
1: Pregna, fa rima con qualcosa e mi piace.
0: Poi ce lo spieghi, Gio. Nel frattempo, Bob Sinclair, Shake and Wait.

0: Wolf, Wolf DJ. Allora, ste abitudini a tavola, Andrea, pronto?
1: Eccomi qua, buonasera Wolf, ciao, DJ, buonasera, ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Ma io a tavola sono piuttosto abitudinario e anche piuttosto tradizionalista. Mangio quasi sempre a casa, in famiglia, a capotavola.
0: Bravo.
1: Come nella più
0: mera
1: tradizione familiare italiana. Così controllo tutto e tutti. Non ho forchette particolari. Mio nonno, ricordo, aveva la forchetta allargata.
0: Ci voleva,
1: perché sosteneva che raccogliesse più pasta in tal modo. Bevo acqua a mezzogiorno, un paio di bicchieri di buon vino invece
0: ci
1: la sera.
0: Alla
1: poi
0: sera.
1: Vabbè, capita spesso di mangiare anche fuori, ma questo perché durante il giorno sono al lavoro, talvolta
0: girare,
1: fuori,
0: certo,
1: casa,
0: grande,
1: distante, ovviamente magari mangio in qualche trattoria, sempre cercando però i posti alla buona dove si mangia cucina tradizionale. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori dalla uggiosissima Milano.
0: Ma ti voglio bene, grazie Andrea. È vero quello che dice Andrea, perché comunque quando giri le trattorie, il segreto è andare a vedere anche dove mangiano i camionisti, perché sono dei buon gustai e comunque il prezzo è abbordabile. Quindi questo è un piccolo segreto quando sei fuori, oppure ecco, hai la possibilità di vedere un po' dove si ferma il buon camionista, perché quello è un sinonimo di garanzia. Allora stasera quindi ci stiamo facendo un po' i fatti vostri, perché vogliamo sapere effettivamente le vostre abitudini a tavola, dove mangiate, cosa fate il giorno, un panino al volo, andate al Mac, al Mic, al Moc, insomma, fateci, rendeteci partecipi del vostro pensiero al 351 7020 001. Ma cosa faremo in questa serata? Beh, salutiamo Moretti Vercelli, ciao Maria Rosa, scusami, non ti ho potuto scrivere, ciao Brontolone, buonasera Beatrice, Andreone, grazie alla Patrizia, grazie al nostro Carlitos, ciao Carlito, grande Adriana, ciao Adri. Che bel pubblico Wolf. Salutiamo tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di diffondere Wolf DJ giovedì sera. Ma vi posso dare un grande abbraccio. No, dico, per le editrici va bene anche un bacino, dai, e ci sta, che cavolo, ogni tanto riempiamoci di baci, che almeno quelli fanno bene e danno tanti sorrisi. Arriva Bruno Mars, questa è una bella versione di I Just Mike. A quest'ora della sera, devo dire la verità, è uno di quei ritmi che ci piace davvero così diffondervi.

0: Bruno Mars, che versione spettacolare. Giovanni Sacco, allora Wolf DJ dalle isole Canarie. Salutiamo gli amici delle... Giovanni, ma che stai facendo? Cosa fai? Cosa sono sti rumori? Giovanni,
1: mi stavo connettendo.
0: Dimmi.
1: Mi senti?
0: Con l'Eurovision?
1: Sì. No, ti dico la verità, ti parlo della principessa Kate che ha fatto un viaggio straordinario, un giro straordinario in Italia, poi ti dico un paio di cosette.
0: Ma che brava, ma hai visto che carina, quanto è umile, si è fermata,
1: sì,
0: a parlare,
1: esatto,
0: con tutti, parlava anche italiano, dava baci, carezze, abbracci, addirittura insomma le foto, faceva le foto con,
1: sì,
0: tutti, i selfie, hai capito? Ma pensa un po', il cagnolino gli ha dato,
1: sì,
0: da mangiare, perché comunque è importante. Cos'è il rosario? Radio Maria, Giovanni, cosa accade? Dimmi.
1: No, ho già fatto Radio Maria, quindi tranquillamente ho snocciolato il mio rosario. Però ti volevo dire che Kate Middleton è venuta in Italia,
0: certo,
1: ed è stata veramente una cosa bellissima, straordinaria. Lei è veramente amante del nostro paese, perché, come avevi già detto tu, non solo parla bene l'italiano, ma mi pare che lei abbia studiato più di un paio d'anni qui da noi, quindi ha imparato un pochettino la lingua. La visita è dedicata ad approfondire il Reggio Approach, che sarebbe praticamente il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia, quindi prende un pochettino questo modello per far crescere, diciamo, l'infanzia del proprio paese con alcune regole che sono assolutamente di suo gradimento. Ma la cosa importante, come dicevi tu, la sottolineo, l'educazione, la bellezza, la gentilezza, la grazia, anche in quel modo, perché ho visto in cui lei si è trattenuta con dei bambini, soprattutto con un simpaticissimo bambino con il quale ha scambiato anche delle piccolissime battutine, quindi l'eleganza, come si dice, è regale, quindi in questo caso veramente la regalità si è fatta persona, perché la principessa ha dimostrato veramente di avere uno stile, una bellezza non solo fisica ma anche d'animo eccezionali.
0: Ma che bello Gio, quando poi si riscoprono determinati valori portati anche da fuori, sposati con quella che è la nostra... Ma Brontolo, ma cosa mi scrivi? Lagnani? Giovanni?
1: Sì.
0: Dico, sto cagnolino, sì, non è che vuole fare lo speaker da grande, no? Giusto per capire.
1: Ma non c'ho il cane, perché si sente il cane, no?
0: No, allora è un effetto che rientra. Comunque, va bene, no, dicevo... senti, cos'è sto rumore?
1: Ho capito, forse diciamo che il velo pendolo delle mie
0: no, no, no.
1: delle mie cuffie. Vabbè, ho risolto, guarda, adesso
0: abbassa,
1: si
0: un po',
1: benissimo.
0: Abbassa un po', sì, abbassa un po'. Ah, comunque, tra una cosa e l'altra, parliamo di questa Eurovision 2026, Sal da Vinci, che Fiorello lo sta facendo mortadella praticamente con tutte le sue parodie.
1: È vero.
0: Però ti dirò una cosa, io ho sentito tanti giovani oggi, no, che cantavano Sal da Vinci, quindi alla fine tutta questa pubblicità,
1: sì,
0: il fatto dell'Eurovision, vuoi vedere che ci porteremo per sempre sì tutta l'estate?
1: Io ne sono convinto, difatti ho fatto con te una previsione che speriamo possa essere azzeccata. Questa sarà la canzone, la riedizione di Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. Ne sono convinto perché ha quello stile popolare, ha quella canzone che un pochettino rappresenta i sentimenti che si muovono intorno all'amore e all'affetto, e poi anche il fatto che lui sia una persona molto simpatica non nuoce assolutamente alla bontà dell'operazione, e quindi ci sono tutti gli elementi per far sì che questi diventi veramente una canzone incastonata nel tempo.
0: Ma diciamo anche che chi è in giuria, anche gli altri, anche chi l'ha ascoltata, è una di quelle canzoni che piace più degli altri, e noi ci auguriamo che sabato sia in finale per giocarsi poi la fase finale, dove 10 artisti tra Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Francia, Armenia, Svizzera, Cipro, Austria, insomma tanti altri, che l'Italia trionfi, perché è una canzone che sta piacendo molto e la cantano tutti in tutte le lingue. Bellissima sta cosa.
1: Sì, sembrerebbe che sia proprio come dici tu, amico caro, la previsione questa volta potrebbe essere azzeccata, un po' come accadde con i Maneskin che vinsero con Zitti e Buoni, quindi c'è sentore di vittoria, poi è normale che nel lotto delle varie canzoni candidate ce ne sono anche tante altrettanto belle, quindi sarà bello, però fare un campionato europeo della canzone con la canzone italiana che è protagonista è un po' come se dessimo uno smacco alla squadra di calcio che non è nemmeno riuscita a candidarsi ai mondiali. Questo secondo me la dice lunga su quanto la musica può essere ancora di più importante in questa fase.
0: Il motto è quello di Toto Cutugno: lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono proprio un italiano, quindi un italiano con la chitarra in mano deve solo cantare, perché è quello che ci riesce meglio, ma non solo, dai che cuciniamo bene, dai che abbiamo i migliori marchi, siamo fortissimi, viva l'Italia e viva soprattutto Salda Vinci con questo grande farfallone colorato di black, poi sta scenografia incredibile della sposa, l'ascoltiamo, lo viviamo qui a Wolf con una versione dissocevole dal Wolf, un bel remix, Salda Vinci, per sempre sì.

0: cioè, Giovanni, pronto, Gio, dove sei? Aspetta, datemi un secondo perché ce la farò. Allora, dicevo, ma la Michelin c'ha proprio ragione con questa canzone, perché le donne, insomma, non possono essere libere di essere magre, perché devono essere sempre criticate? Una donna non può, è la nuova canzone della Michelin, e dice che le donne, comunque i corpi delle donne non vanno commentati, giudicati, messi sotto la lente di ingrandimento. Ognuno deve fare come può, come sa starci, no, dentro. Gio.
1: Guarda, abbiamo poc'anzi fatto l'elogio della principessa Kate, quindi noi quando ragioniamo di bellezza non guardiamo assolutamente il fatto corporale oppure il fatto sessuale, se sia donna o sia uomo. Io credo che poi tutto sommato questa sorta di stereotipo è un po' superato. Diciamo che questa canzone serve a coloro i quali ancora abbiano questa sorta di assurda negazione del ruolo femminile, ed è sempre bene poter ricordare che bisogna andare sempre oltre e bisogna celebrare e dare alle libertà individuali di espressione, al di là del fatto che si possa essere uomo o donna, il massimo, perché attraverso proprio la libertà che si realizzano le varie felicità. Ecco, questo secondo me è il messaggio che va sempre portato.
0: Diciamo che in tanti in questo periodo si stanno mettendo in forma e fanno bene, non so, anche le tra Lamborghini, anche Sara Toscano, anche Arisa, hai visto Arisa, Emma, ma fanno bene a curarsi, cioè voglio dire, poi ognuno deve stare bene per poter raggiungere determinati obiettivi, cioè ci vuole anche una bella convinzione e un bel carattere, una bella forza di pensiero.
1: Sì, dici bene Max, perché poi è arrivato a un certo punto della nostra vita, sia noi che le donne avvertono quel senso ormai di essere arrivati, di aver conquistato quello stadio di realizzazione, quindi un po' si lasciano andare, ci lasciamo andare, ecco, per utilizzare una parola generica. Invece bisogna tenersi sempre così, come dici perfettamente tu, sono parole sante. È chiaro che poi mantenersi in forma, avere sempre quell'avvenenza che ognuno di noi auspica, costa sacrificio, quindi ben venga, perché è una certa età, poi fare sacrifici diventa sempre più difficile, come dici tu, tutte queste artiste o artisti che lo fanno sono assolutamente dei benemeriti.
0: Cioè io non ci posso credere quello che sto leggendo in questo momento. Brontolo scrive: viva la gnagna, vado a vedere sul web cos'è la gnagna, praticamente è un'esperienza culinaria unica, assaporare la gnagna è il dolce che ha conquistato il cuore di tutti e che vanta il riconoscimento di dolce di qualità tradizionale, ma sai di dove? Lo sai di dove?
1: No.
0: Di Soverato, non ci crederai, hai capito, la gnagna?
1: Sì, ma lui è furbo, perché con gnagna, e sono convinto che adesso mi scriverà in privato, lui intende qualche altra cosa che c'ha un'assonanza, fa una sorta di rima, capito, mefistofelica, ha capito, la gnagna, e quindi so che mi
0: no,
1: sta
0: ma
1: mandando
0: sai,
1: un
0: ma sai per, no, forse sai perché? Perché la gnagna in effetti c'ha una forma particolare che può alludere, perché vedi,
1: ecco,
0: dice, è un'esperienza culinaria unica, assaporare la gnagna è il dolce che ha conquistato il cuore di tutti e che vanta il riconoscimento di dolce di qualità tradizionale. Oh, cosa dobbiamo dire? Quindi voglio dire.
1: Sì, no, ma difatti lui mi ha risposto in questo momento: la gnagna, cito proprio testualmente, la gnagna è un dolce meraviglioso.
0: Quindi,
1: riporto proprio quello che mi ha scritto
0: questo,
1: in questo momento.
0: A questo
1: momento
0: punto possiamo dire tutti: viva, viva cosa, Giovanni? Viva la.
1: Viva la gnagna di Soverato!
0: Viva la gnagna di Soverato! Bravo, Gio!
1: Che cumo pipareggio, ti ricordi?

0: Madame
1: Wolf DJ.
2: C'è musica in città.
0: Insieme a Marrakesh per Volevo capire. Alcune volte bisogna davvero cercare di capire cosa uno voleva capire. E cercare. Sì, insomma, avete capito che io stavo dicendo che c'era da capire qualcosa che bisogna capire. E quello è importante. Allora, salutiamo i nostri amici che stanno mandando i vari vocali al 351 7020 001 di Wolf DJ. Ma sentiamo il comandante da Venezia. Come state, comandante? Allora, queste abitudini a tavola, ci raccontate un po' cosa ne pensate delle abitudini? Pronto? Pronto?
3: Amici, amiche di Wolf DJ, allora, le abitudini alimentari sono molto importanti, attenzione. A me piace al mattino, a colazione, a casa, una buona tazza di tè caldo con fette biscottate e marmellata, albicocca o pesche, di cui ne vado ghiotto. Poi dopo, di solito a mezzogiorno, per seconda anche di turni, comunque quando mangio a casa, sicuramente un primo, una pasta immancabile, e alla sera un secondo con contorno, altrimenti mangio fuori quando c'ho il lavoro, abbiamo le mense, abbiamo i locali convenzionati, però sostanzialmente io faccio sempre quello: al mattino una bella colazione importante, fette biscottate con marmellata, poi ci sono primo sempre pasta in tutti i modi, al sugo, un bianco, il tonno, insomma mi pare che sia pasta, e la sera un secondo, una bistecchetta, qualcosa del genere.
0: Bravo, bravo comandante, bravo comandante. Se possiamo suggerirle stasera, beh, un dolce tipico di calabrese, ecco, perché comunque Giovanni ci ha parlato di questo prodotto, la gnagna, quindi ci aggiunga pure un po' di gnagna. Sì, allora, brontolo, la vuoi finire? Ma non puoi ordinarla su internet, ecco, chiedila a Giovanni che te la manda. Oh, aspetta, gli ascoltatori vogliono la ricetta della gnagna, ma che ne so. Ah, ok, bisogna chiamare in pasticceria, ragazzi, ma cosa ne so io, mica sono il pasticcere di turno. Ma roba da matti, ma roba da matti. Oh, ma stasera avremo anche i libri, libri con da leggere, poi la nostra Silvia Dini con Oh My Day, e poi gli ospiti, avremo bella musica. Come anche questa, anche questo, bel pezzo, bel pezzo dei REM. Losing My Religion. Oh, questo è Wolf DJ, io sono Max Martinelli, ben trovati, fino a mezzanotte, ci divertiamo un

0: 14 maggio 2026. Oh, questo è Wolf. Danilo, bravo Danilo, perché ha fatto una roba davvero incredibile a fare questa versione revive dei REM. Oh, i REM, Giovanni, tu mi hai chiesto un pezzo dei Pink Floyd. Joe, dove sei? Pronto?
1: Sono qua Max.
0: Tutto bene? Hai...
1: Sì.
0: Oh, bene, sono felice. Stai cenando a quest'ora della sera? Cosa stai
1: facendo? No. Mi sono informato perché tu mi hai detto alcune cose che sono afferenti, diciamo, al dolce tipico. Ai dolci tipici di Soverato. Quindi, anche che parliamo un attimo di Soverato, delle nostre zone, va bene, comunque con tutto il rispetto per l'Italia intera che ci
0: ricordiamo
1: sta.
0: Dove si trova Soverato, dai, per chi non lo sapesse.
1: Soverato è conosciuta come la perla dello Ionio ed è famosa in Calabria per le sue spiagge di sabbia bianca e finissima, il mare cristallino e la vivace movida estiva, oltre al fatto che da qualche tempo si è trasferito anche Wolf numero 2, che sarei io, quindi diciamo che un pochettino questo è l'armamentario di questa zona. Però abbiamo parlato di dolci, tu mi parlavi della gnagna, giusto?
0: Esatto,
1: che è un dolce,
0: esatto, il dolce tipico di Soverato, uno dei dolci tipici.
1: Ce n'è un altro, sai come si chiama?
0: Dimmi, gnagno? Al maschile? No.
1: I sospiri, quindi immagino uno che mangia la gnagna, ok? Poi fa, i sospiri.
0: Certo.
1: Quindi, ok? Quindi oggettivamente si crea tutto sommato un'atmosfera abbastanza bella, intima, di piacere. Quindi noi vi invitiamo, poi se vi doveste spostare nella zona in cui c'è il Max, che si chiama la Costa degli Dei,
0: sì.
1: Ma qui stiamo parlando veramente di un paradiso in cui si fa tutto, si mangia, si fa l'amore, si fa il bagno. Quindi anche poi, Max, e concludo, ho fatto il mio comizio con la Brese, abbiamo 26 spiagge con le bandiere azzurre, siamo praticamente al secondo posto, quindi vi converrebbe, perché tra altre cose ci sono delle gite gratis organizzate anche dal nostro sponsor, che poi parleremo, chiaramente Maria Rosa offrirà l'ira di Dio a chiunque volesse raggiungerci in Calabria. Quindi ecco quella che è stata la proposta in questo caso che mi andava di fare.
0: No, stavo pensando alla Calabria quest'anno, questo ce l'ho, ha raccolto tutte le bandierine blu, ne avrà lasciate davvero poche. Beh, questa è
1: una piccola soddisfazione, dai.
0: Sai che l'unica cosa che mi sta preoccupando è il riscaldamento proprio dell'acqua, della temperatura dell'acqua del mare, e insomma si vede qualche presenza, capito, strana, e questa è una cosa che mi,
1: come ci
0: dobbiamo buttare a mare con la maschera, con le pinne iperveloci in caso di avvistamento squalo? Cosa dobbiamo fare, Gio? Fammi capire.
1: Guarda, al di là del fatto che tu giustamente stai proponendo una questione con un po' di ironia, i nostri mari stanno veramente diventando un pochettino tropicali, tra virgolette, quindi si potrebbe anche trovare, però bisogna dire che per ogni zona del mare in cui c'è una grande balneazione c'è sempre una guardia costiera efficiente che sta sempre a monitorare.
0: Bravo Giovanni.
1: Grazie.
0: Così, perché anche tu poi d'estate farai il guardia costiero, insomma, sarai lì.
1: Pensavo volessi dire la balenotta, quindi no, il guardia costiera, cioè per la mia mole.
0: Qualcuno scrive: si fa l'amore nella Costa degli Dei. Ma dove non si fa l'amore, signora? Nella Costa degli Dei poi si sviluppa ancora di più questo tema, perché ci sono gli dei, c'è quello che soffia, come si chiama quello lì, il dio del vento, aiutami.
1: Eolo,
0: bravo, c'è Eolo, noi abbiamo Brontolo, poi capirà, insomma, arriva Brontolo qui, altro che gli dei.
1: Guarda, noi non ne vogliamo fare una questione territoriale, ma per chi legge la storia bisogna capire che il nord, che adesso ci ha sorclassati, bisogna essere onesti, Max, però tanti anni fa è stato dominato dai barbari, dai longobardi. Noi invece abbiamo una cultura, voglio dire, di magna grecia, di gente che ha studiato, quindi ogni tanto scendere un po' giù in Calabria, venire da noi in tutta la meravigliosa zona del sud, fa anche bene, perché si può anche riscontrare un pochettino di bellezza e di cultura che non fa mai male. Ecco, quindi permettimi questa nota un pochettino partigiana.
0: Ma ringraziamo anche e soprattutto le grandi regioni d'Italia, tutte le regioni d'Italia che sono splendide, la Sardegna, la Calabria, andiamo al mare ovunque, in Puglia, insomma, ma poi la Sardegna, adesso c'è un volo alla Lamezia, Cagliari, praticamente ci arriviamo al volo, Gio, anche per spezzare durante un weekend. Beh, girare, andare a vivere la propria nazione, i propri posti, i propri territori, guarda che è veramente fantastico. Poi devo dire che durante il Giro d'Italia, caro Gio, una delle cose che mi piace sempre di più, a parte i ciclisti che sono in bicicletta, ognuno ogni tanto fa uno scivolone come nella tappa di ieri, ieri, anche dell'altro ieri. Però è bello perché ti spiegano tutti, ti spiegano delle curiosità del luogo che è storia che tu magari che ci vivi non lo sai neanche, perché non ti informi. Ed è importante informarsi sul proprio territorio.
1: Guarda, noi abbiamo, lo possiamo dire tranquillamente, il posto più bello del mondo, in cui da millenni insiste una cultura, insistono delle civiltà che si sono scambiate poi i vari ruoli e i vari posti, quindi è bellissimo. A proposito di giro, Max, mi permetto di fare con te un piccolissimo rimprovero, perché non so se tu hai visto quelle immagini di quattro cretini, perché differentemente non si possono chiamare, che mentre c'era il cordone del Giro d'Italia scimmiottavano quasi come se volessero fare, non lo so, lo sgambetto ai ciclisti. Non so se l'hai visto.
0: No, guarda, io mi sono perso un po' qualcosa, nel senso che ho visto un po'
1: l'inizio. Guarda, credimi, sono delle immagini veramente deprecabili, quattro stupidi che effettivamente hanno messo in, per una questione forse di, non lo so, di spicciolo protagonismo, hanno messo veramente in difficoltà quei poveri corridori che dovevano guardarsi dalle spinte fisiche di questi ragazzini. Veramente, credimi, una cosa molto molto molto triste.
0: Che mondo che sta diventando, eh? Andrebbe sì, comunque sì. Ci vorrebbero più controlli anche da parte degli addetti ai lavori, anche per preservare dalle cadute i bravissimi, gli ottimi ciclisti che ci sono come ogni anno al Giro d'Italia, che oggi è arrivato a Napoli, se non sbaglio. E ti giuro, c'era un'immagine bellissima del giro che arrivava dentro Napoli col Vesuvio lì, che era immenso, sì, era grandissimo, sì, sì. Mastodontico. Ma che immagine è stata oggi, davvero bellissimo, grande Giro d'Italia. Noi siamo con voi, ragazzi, divertitevi e soprattutto salutateci tutti quando tornate al vostro paese. Serena Brancale, Levante ed Elia a Wolf DJ.

0: L'importanza di saper mangiare bene, secondo il mio punto di vista, è colazione, abbondante sempre. Ti dà poi la possibilità di vivere il resto della giornata con tranquillità. La colazione, sì, la cosa migliore per me.
1: Ma la colazione a che ora la fai, scusami? No, giusto perché se la fai con questa voce di mattina così? No, di sera? Ah, mangi prima di... Ah, ho capito, prima che spunti il sole. Bravo. Grande Beppone, ciao bello! Sì, insomma, la colazione è molto importante, però la colazione va fatta ad orario giusto e poi devi consumare, perché se fai, che ne so, un bel bicchierozzo di latte, anche crudo, non riscaldato, ci metti dentro mezzo chilo di biscotti, capirai quanti zuccheri hai mandato giù. Quindi anche, ci vuole un po' di giusta limitazione per fare una buona colazione, no? E poi bisogna anche cambiare, non so, un giorno la marmellata, un giorno il biscottino, un mio punto di vista. Comunque è giusto così, fare una ricca colazione è molto importante. Grazie davvero, saluti a Salvatore, grande editore, Salvatore è un grande editore, ciao bello, saluti anche a Beppone che ci sta ascoltando da quella bellissima location che è San Lucido in Calabria. Ciao Brontolone, ma quanto sei simpatico, lo so, tranquillo che arriva un furgone, sì, te l'abbiamo ordinato, tranquillo, te lo mandiamo, non ti preoccupare, carico tuo però. Ciao Galileo, saluti a tutta Salerno, quanto vi voglio bene ragazzi, davvero, avete una fedeltà, Wolf, che pazzesca. La Bea stasera non so cosa ha fatto, però so che è sempre impegnata e anche lei ascolta Wolf, è una cosa importante. Allora, dovremmo avere questa sera per la musica emergente di un certo spessore Nicola Ferrari, che è fortissimo, ci presenterà una sua gran bella canzone, la nuova, e poi il DJ Marcellino da Catania. Novità assoluta per Wolf con Mira, avremo il modo anche di sentirlo tra poco. Però, volevo farvi sentire una bella canzone nuova di Saif, ma informarvi anche su le 5... diciamo posizioni di Shazam della settimana, quindi le prime 5 della settimana, le più shazammate sono alla numero 5 il pezzo degli Another, insomma con la featuring dei 54 Ultra, Talk to You, in quarta la colonna sonora 1 dell'estratto del film Il Diavolo Veste Prada 2 di Lady Gaga e Doji, Runaway, in terza sull'Olimpo, gradino più basso del podio, Madame Marrakesh, l'abbiamo ascoltata prima con Volevo Capire, seconda per Serena Brincale, Levante e Delia con Il Mio Paese, il pezzo più gettonato, più shazamato della settimana e la testa gira di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Io invece volevo regalarvi a questo punto della serata il nuovo di Saif, che buona domenica, ma quanto è bello, dai alziamo il volume e poi volevo anche, se ce la faccio, no? In scaletta per favore mi mettete Fulminacci, no perché è troppo simpatico, l'altra sera ha fermato proprio un grande traffico che c'era intorno a Fontana di Trevi, si è messo su una sedia, una chitarra, non vi dico che show che è riuscito a tirar fuori con la sua bella musica, ma che bello essere umili, coinvolgenti e vivere quei momenti ancora con intensità, con tutta la bravura che riesce a tirar fuori, complimenti a Fulminacci, ma passiamo da Saif, questa è buona domenica.

0: Safe, buona domenica con Wolf DJ. Siamo arrivati alle 22:58. Andiamo a Catania. Ciao, ciao DJ Marcellino, come stai? Pronto?
1: Eccomi qua. Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie per avermi chiamato, grazie perché tra poco sentirete il mio brano. Dai, forza, dai.
0: Ma ci mancherebbe. Senti, tu che arrivi da Catania, no? Che fate una colazione di quelle bellissime, cioè buonissime, abbondanti. Ma ci parli della colazione in Sicilia? Qual è la colazione in Sicilia? Come si fa? Come si fa? A base di cosa?
1: Allora, perfetto. Allora, intanto la granita d'estate è indispensabile, e poi la cosiddetta brioche col tuppo, cioè la brioche col tuppo è una brioche gigantesca che sei costretto, tra virgolette, a mangiare non soltanto con un bicchiere di granita, ma forse ce ne vogliono quattro di bicchieri di granita.
0: Ecco perché poi uno non prende neanche il caffè, perché la granita può essere al caffè, può essere alla mandorla soprattutto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, mandorla, caffè, cioccolato, insomma, vari gusti. Io comunque consiglio a tutti quanti, coloro i quali ascoltano qui dall'Italia e non solo, di venire qui in Sicilia, qui a Catania, e quindi mangiare la granita, quella buona, quella bella, quella bella fresca.
0: Dai, comunque la Sicilia, insomma, la colazione, ma non solo, si mangia benissimo ovunque, ma la colazione è una di quelle cose particolari che comunque, ti dico la verità, io volevo prendere il caffè, no, ad esempio, però a quel punto è arrivata sta brioche col tuppo di sopra, e poi è arrivata sta granita col caffè, e poi c'era anche la panna sopra, ma quale caffè ho preso? Che mi sono bevuto tutto, mi sono mangiato tutto, ho detto, ma che buono, tutto buono, buonissimo, veramente, poi i cornetti li fate Maxi la mattina.
1: Max, fai così, intanto vai, ti alzi alle 4 del mattino, 4 e mezzo, intanto passi da un bar che sono tutti aperti, il bar qui a quest'ora, prendi il caffè, poi prendi un altro bar e vai a prendere la granita, poi un altro bar e prendi la granita.
0: Divento elettrico. Senti, però il cannolo siciliano è il cannolo siciliano, diciamocela.
1: Mizzica, il cannolo siciliano, quello classico con la ricotta, è indispensabile, cioè nel senso che bisogna assaggiarlo, bisogna appunto assaporarlo, e quindi bisogna mangiarlo quando si viene qui in Sicilia, c'è poco da fare, dai.
0: Ma il DJ Marcellino mica è un pasticcere, noi abbiamo voluto così sentire...
1: No!
0: Noi abbiamo voluto testare con te se quello che si pensava era verità, e l'abbiamo diffuso qui a Wolf. Senti, ma parliamo di questa canzone che hai tirato fuori per quest'estate 2026, che si intitola, aspetta che l'avevo scritto, Mira quanto è buona sta colazione, mira quanto è bella la gnagna, mira un po'
1: esatto,
0: tutto,
1: Mira, guarda. Cioè, ne parliamo. Intanto un testo semplicissimo, un testo che anche i ragazzi delle scuole elementari possono capire, quindi semplicissimo il testo. Ci sono tre versioni, la versione appunto vocale con il cantato di Vizzi, poi c'è ovviamente la versione strumentale, la versione originale. Cioè, originale è quella che tu straboli in quel momento, basta, non la cambi più e va bene così.
0: E quindi la facciamo sentire qui a Wolf. E dove ti veniamo a trovare? Sui social, così tagliamo e salutiamo i nostri ascoltatori. Dove ti troviamo?
1: Vi trovate su classico Facebook, YouTube, eccetera eccetera. Comunque l'importante è mettere DJ Marcellino, l'originale, voglio dire the original, perché ci sono molti amici, magari colleghi, che si chiamano Massimo e invece si fanno chiamare Marcellino. Invece il mio è proprio originale, cioè perché io mi chiamo Carmelo Marcellino, quindi Marcellino è il cognome che sto sfruttando anche come nome d'arte, quindi dice Marcellino, quindi l'originale, mi permetto di dire, sono io.
0: Ok, Marcellino, ti ringraziamo. Col DJ Marcellino mangi sempre la buona colazione sia la sera che al mattino e balliamo Mira. Ciao Marcellino, grazie.
1: Ciao, grazie a te, Marcello. Ciao,
0: buon'estate, ciao.

0: Hola los amigos, il DJ Marcellino. E col DJ Marcellino, beh, balli dalla sera al mattino. Giovanni, ciao Gio, pronto?
1: Eccomi.
0: Oh, pensa a sta signora, poverina, no? Cioè, poverina, sì. Non lo so se è poverina o meno. Però di sicuro era, cioè, credeva di essere incinta di 3 gemelli, ma in realtà erano 4. Cioè, 4, capito?
1: Ah, ho capito. Quindi uno in più, è la classica promozione, no? Chiedi 3, arrivano 4.
0: Ma roba da matti, caro Gio. Cioè, incredibile questa storia. Cioè, 4 in una botta ti cambiano la vita, eh?
1: Guarda, io ne sono convinto, soprattutto se magari questi sono i primi figli della signora, quindi non è ancora allenata quel tirocinio.
0: No, col secondo botto praticamente ne escono 8, cioè voglio dire.
1: Sì, si fa praticamente una squadra di calcio in 2 tornate, certo. Guarda, è un po' impressionante, la natura alcune volte veramente si diverte. Io ricordo anni fa in cui ci fu quel parto, adesso non ricordo se 8 o 9 gemelli, la signora alla quale è capitata questa meravigliosa situazione, però dovette un attimino assoldare tutta la famiglia, perché poi gestire 8 neonati è veramente un'impresa meravigliosamente incredibile.
0: E, insomma, diciamo che il parto è avvenuto la scorsa settimana presso il King Edward Memorial Hospital di Perth in Australia, e dove la donna, 45 anni, Belinda Lothru, ha dato alla luce un maschietto e 3 femminucce. Ma vincono sempre le femminucce, Gio?
1: Sì, il mondo ha questa vocazione, questa, diciamo, maniera di guardare alle donne. Però lei non credo sia la donna praticamente che abbia avuto maggiori figli, perché se non ricordo male, Max, intorno al 2021 c'è stata una signora, mi pare si chiamasse Halima Sissé, era una donna maliana in Marocco, ha avuto, pensa te, 9 gemelli. Incredibile.
0: Ma roba da matti. Stavo pensando al nostro Dio quando ha pensato di fare l'uomo e la donna, cioè veramente ci ha pensato, cioè fatto
1: di... Ma tu scusa Max, te lo immagini il papà? Allora, immagina un po' la situazione. Allora, 1, 2 sì, che... 3, 4 e non si ferma.
0: Ma
1: 5
0: che... Sì, ma fa la panettiera, scusi. Mamma, cosa sta sfornando? Mi
1: guarda che è incredibile, guarda. 9 incredibile.
0: Ma facciamo un applauso. Brava la signora, bravo al marito che hanno accoppiato sti colpi bassi, veramente di qualità.
1: Hai ragione anche tu, perché anche in quel caso le bambine superano di una unità i bambini, perché erano 5 femmine e 4 maschietti.
0: Che bello, viva la natura, viva lo stare bene, soprattutto che stiano bene, poi a voglia, insomma, si va avanti. Caro Gio, allora tu cosa fai? Ci saluti, io vado avanti, tranquillo.
1: Sì, caro Max, io per il momento mi fermo qua, ovviamente do sempre la disponibilità assoluta ringraziandoti per te, per la tua gentilezza di ospitarmi ogni giovedì, a giovedì prossimo.
0: Senti, quindi, ma i Pink Floyd però non li mando, ti mando Pink, va bene, trai?
1: Sì, va bene lo stesso, anche se quella canzone ti posso garantire che fa un effetto straordinario.
0: Sì, lo so, ma devo metterla verso la fine, altrimenti, cioè, capito, cambiamo un po' il genere, ma anche se, no. Cioè, giusto per restare belli allegri, Pink e Try, dicevi quindi che ci sentiamo giovedì prossimo con te?
1: Assolutamente, Max, certo, assolutamente sì.
0: Poi abbiamo trovato la quadra, adesso ti senti benissimo, va bene così, salutiamo tutti allora, Gio, ci sentiamo presto,
1: sì,
0: con te. Grazie.
1: Assolutamente, saluto tutti quanti, in modo particolare il gruppo storico, senza voler far torto a nessuno, Gianluca, un abbraccio particolarissimo, la Silvia e ovviamente il nostro grande, unico, come posso dire, la nostra stella polare, Maria Rosa, che come al solito sempre puntualissima, mi dà tutte le informazioni. Buonanotte anche a te,
0: Giovanni, scusa, manda domani mattina, vai lì, sì, prendi un po' di gnagna, sì, e gliela spedisci a Brontolo.
1: Va a bene? Tutti quanti, sì.
0: No, okay. A Brontolo soprattutto, perché lui vuole assaggiare questa cosa tipica, questo prodotto tipico.
1: Gli scrivo di... così, gnagna a gogo,
0: oh,
1: ok?
0: Beh, dai, annuncia Pink, try e vai. Shovel, vai.
1: Ok, come ha detto Max, io vai, però prima di vai metto la canzone dei Pink che si chiama Try. Buonanotte!
0: Shovel!
1: Ciao!

0: A Wolf DJ c'era anche Pink, Try.
1: Hey Wolf DJ, ti va un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.

0: da leggere.
1: Da leggere.
0: Da leggere.
2: Castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
3: Da leggere.
4: Misoghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro. È il racconto di un viaggio nel mare e dentro se stessi, in cui il protagonista affronta la sua paura degli animali, arrivando a nuotare nel circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
0: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Wolf DJ, on air, for you.
6: More music.
5: Solita roba da numeri uno.

0: Sal Da Vinci con i The Colors, Rossetto e Caffè, qui a Wolf, Wolf DJ, Sciaballi, siamo qua.
1: Wolf DJ, il giovedì sera, sì. in diretta.
0: Siamo in diretta, ma certo che siamo in diretta, siamo qui. E che stavo guardando se Sal Da Vinci in finale. Sal Da Vinci se si mira la prima semifinale, ho capito, però io non ho capito se è passato, perché hanno stilato una classifica, però tra poco ufficialmente vi dirò se è passato in finale. Se c'è già non lo so, però tra poco vi informo. Allora, sentiamo un po' qualche vostro messaggio vocale al sondaggio di stasera, che era il sondaggio le tue abitudini a tavola. Brontolo, dove sei? Dai.
1: Buonasera Max, ciao. Buonasera Giovanni, sempre se c'è,
0: no, è andato via.
1: Buonasera anche agli ascoltatori di Wolf DJ.
0: Dai.
1: Allora, l'argomento nonché il sondaggio di stasera, quali sono le tue, in questo caso
0: abitudini.
1: Le mie abitudini a tavola? Sì. Io sono purtroppo un maniaco della pulizia e dell'ordine.
0: Mi pare giusto.
1: Quindi devo avere sempre tutto sotto ordine nella mia postazione di pasto. E la cosa più maniaca che ho, le briciole sul tavolo intorno a me. Io quando ho finito sempre di pranzare o di cenare, la cosa che faccio è togliere le briciole dal tavolo e metterle nel piatto. Ecco, questa è una cosa che me la porterò sempre dietro. Può essere un bene, può essere anche un male, ovviamente. E poi non sopporto le stoviglie o i piatti sporchi a tavola. Tendo sempre a togliere quello che è in eccesso sulla tavola. Lo so, sono strano,
0: d'altra parte sono pronto.
1: Ciao ragazzi.
0: Devo dire che c'hai molto tempo, perché comunque a raccogliere ogni briciola, caro Brontolo, metterla nel piatto, ti passi un bel po' di tempo, magari mentre guardi la TV ti distrai, così fai sempre centro e butti tutto lì nel piatto. Bravo Brontolone, ma poi devi scrollarla comunque la tavola, no? Cioè la tovaglia, e a quel punto magari c'è qualche uccellino, qualche passerotta fuori, no? Esci fuori, con la scusa vedi anche la passerotta. Cosa ne pensi, Brontolone? Dai. Ah, io volevo farvi sentire un bel pezzo di Emma. Vediamo. Ah, ma pure questa non era male, eh? Daft Punk. Bella, bella. Insieme a Pharrell Williams e Nile Rodgers. Questa è Get Lucky. Oh, ciao Silvia. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?

Complimenti e Daft Punk, ma a me sta canzone mi ricorda un'altra canzone. Non so se sentite un po'? Un po', giusto? Oh, Silvia Dini, sì, certo che Salda vince è passato. I Big Five vanno d'ufficio in finale. Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra sono già in finale. Che bello! Quindi all'Eurovision tifiamo tutti per Salda vinci!

0: I Delegation You and I a Wolf DJ, ma la Silvia Dini è arrivata finalmente, ci ha dato questa botta di informazione che è molto importante, sapere che Sal è in finale agli Eurovision Song Contest, ma deve parlarci di qualcosa, informatici e caffè. Sentiamo un po' questo abbinamento dalla Silvia Dini. Oh Silvia, dove sei? Pronto? Silvia?
1: Oh my day.
0: Ciao.
1: Max, Giovanni.
0: È andato
1: via. Le invenzioni
0: via.
1: A volte nascono davvero in modo strano.
0: Sì.
1: Siamo nel 1991 e gli informatici dell'Università di Cambridge erano stanchi di fare avanti e indietro dalla loro postazione fino alla stanza comune, quella adibita a piccola cucina chiamata Trojan Room Coffee Pot, e scoprire che il brico del caffè era vuoto. Vuoi per pigrizia, vuoi perché da buoni informatici ci volevano ottimizzare le situazioni, vuoi perché avevano bisogno di caffè per lavorare, che ti fanno? Inventare un coffee pot e scoprire che il brico del caffè era vuoto.

0: camera, che ai tempi era una roba mai vista. Ovviamente era in bianco e nero, piccoline, sgranata, 128 pixel. E così che facevano? Ogni tanto davano una sbirciatina, vedevano se la caraffa era piena o vuota e decidevano se valeva la pena alzarsi dalla sedia e andare a bersi il caffè. 2 anni dopo che fanno? Collegano questa webcam a internet e incredibilmente diventa un fenomeno globale. Milioni di persone da tutto il mondo si connettevano solo per guardare la caffettiera di Cambridge. È rimasta online, pensate, per 10 anni, fino al 2001, meritandosi persino le prime pagine del Times e del Washington Post, quando poi è stata spenta. Quindi, la prossima volta che fate una videochiamata o sbirciate un video su TikTok o guardate una live su Twitch, ricordatevi che tutto questo è oggi possibile perché qualcuno a Cambridge aveva un disperato bisogno di caffeina e forse era anche un po' troppo pigro. Ciao Wolfini!
1: Grazie!
0: Vado a bere un caffè.
1: Grazie, grazie Silvia, veramente sempre impeccabile, no? Nelle tue curiosità. Però devo dire la verità, anch'io le prime volte che ho usato il PC mi andava proprio di andare a vedere quali cam potevano essere aperte, anche per visualizzare un posto dove già ci sei stato, no? Una piazza dove tu hai visitato, non so, in Lettonia, in Patagonia, in Argentina, Niagara Falls, no? Per dirti, ad esempio, Toronto, New York. È bellissimo rivedere dei posti, anche solo vedere le macchinine che passano, dici, cavolo, lì ci sono stato. Ed è già una grande cosa, un momento proprio di orgoglio. Oh, che bello! Essere cittadino del mondo significa anche andare a visitare dei posti per poi rivederli, magari anche attraverso una webcam in diretta. Brava Ladini! Oh, tra poco devo chiamare l'ospite! Speriamo che Nicola Ferrari mi aspetti. Era le 23:30 la chiamata, però senti, io ascolto un attimo Biagio. Dai, Biagio Antonacci. Io Toronto. Ah, bravo, bravo, anche tu devi andare a Toronto, ma come no? You and me, Biagio Antonacci. Un'altra bella canzone qui a Wild DJ. Del resto passano sempre i più belli con Max Martinelli.

0: Nicola, Nicola Ferrari, pronto, ci sei?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Nicola, quanto è importante darsi tanti baci? Dai, dillo anche tu.
1: Ma credo che se due persone stanno insieme e si vogliono bene è molto importante.
0: Dai. Salutiamo Nicola Ferrari, ciao Nicola, come stai? Ben trovato Wolf.
1: Ben, grazie, tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Hai finito le prove adesso? Eravate con il gruppo, stavate provando tanti eventi che vi aspettano per quest'estate?
1: Sì, effettivamente sì, abbiamo finito da circa un quarto d'ora.
0: Dove ti trovi in questo momento? Stai tornando a casa? Che zona
1: sto
0: sei?
1: Sto tornando a casa da Modena.
0: Da Modena, dai, che bello. Insomma, siamo qui con gli amici di Wolf DJ in diretta nazionale, ci ascoltano anche alle Canarie, ovunque. E grazie davvero anche a te per scegliere Wolf DJ per promuovere questa tua nuova gran bella canzone estratta da queste picche Your Time Is Now. E la canzone, sì, la canzone è proprio incancellabile. Incancellabile perché, Nicola?
1: Incancellabile è una canzone, insomma, che non è prettamente autobiografica, è dedicata un po' a, cioè, credo che un po' tutti ci possiamo riconoscere in questo brano, almeno questo è come l'ho voluto intendere io.
0: Ma del resto, quindi, dico, è un brano intenso, racconta di questo incontro capace di restare impresso nei pensieri, no? È incancellabile questo, sì, è qualcosa che comunque rimane impresso.
1: Sì, sicuramente, sì. Diciamo che ha una connotazione leggermente negativa, perché insomma, diciamo che da quello che si capisce il personaggio protagonista della storia non è che gli sia andata molto bene questa storia, però chiaramente insomma, cerca di tenersi il meglio che gli ha dato, ecco.
0: Ma come no, le emozioni bisogna sempre conservarle, prendersi il bello e il brutto lasciarlo, buttarlo via nell'immondizia, cestinarlo, no? Come si suol dire in gergo proprio da computer, da multimediale.
1: Sarebbe facile.
0: Dai, che basta la buona volontà. Senti, Your Time Is Now, questa EP contiene 6 tracce, una più bella dell'altra, 5 inediti.
1: Sì, grazie mille, davvero.
0: Senti, allora andiamo a comprare ste picche Your Time Is Now di Nicola Ferrari, ascoltiamo Incancellabile. Nicola, dove ti troviamo sui social?
1: Allora, su Instagram mi trovate come nicolaferrari.music, lì è sempre aggiornatissimo su tutto, su insomma, qualunque cosa che facciamo, uscite, concerti, date, spostamenti. E poi Facebook è lo stesso indirizzo, però senza il punto, quindi Nicola Ferrari Music. Ecco, quei due lì sono quelli che utilizziamo di più. Poi c'è anche lo stesso indirizzo al TikTok, però è usato un po' meno quello lì.
0: Nicola, stasera qui a Wolf DJ abbiamo parlato di alimentazione. Come fai la colazione la mattina? Dai, raccontaci.
1: Latte e cereali solitamente.
0: Bravo. Allora, per noi qui a Wolf DJ Nicola Ferrari e questa canzone fantastica che è incancellabile. Ciao Nicola, buona estate anche a te. Saluti.
1: Grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao.

0: Nicola Ferrari, incancellabile qui a Wolf.
1: No, io mi sto preparando per andare. C'è qualcuno che vuole venire.
0: Ok. Sì, ma sempre alla stessa ora?
1: Sì, prego.
0: Ciao, grazie. Fichi fichi con me, Johnny Drudi. Abbiamo avuto i saluti anche di Johnny Drudi una sera, dai, questa è la verità. Grande Gianni, eh sì, facciamo fichi fichi. Ecco, io con il bravissimo accidenti, Andrea, che abbiamo avuto ospite, ma vabbè, dopo i 50 anni c'è poco da fare, non è che ti ricordi tutto, però devo dire che ci sono stati dei personaggi che ci hanno fatto tanta compagnia qui a Wolf. Stavo pensando proprio a Fichi Fichi, la Riviera Romagnola, l'estate, gli anni 80-90, i vari sapori di mare. Oh, ma che film erano quelli? Ma quanta emozione ci hanno regalato? Oh, Andrea Roncato, Gigi e Andrea. Abbiamo avuto qui proprio con noi il grande Andrea Roncato. Ecco, proprio con Andrea ne parlavamo di quanto erano belli quei tempi con quei film e con un certo Gianni Drudi anche, che in quel periodo andava davvero forte. Esattamente le 23:44, gentili ascoltatori, non è una diretta di una partita, attaccante passa anche all'altro attaccante che poi insomma segna, perché effettivamente arriva un altro pezzo bomba. Un pezzo che sta facendo davvero tanto gol. È la nuova di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: In diretta alle 23.48, siamo quasi alle battute finali di questa nostra serata con Wolf DJ. Salutiamo Antonella, ciao Antonella da Palermo, buonasera anche ad Antonello, no? Sembra un gioco ma è così. Antonello da Napoli, da Pomezia, anzi scusate, Fagnano, ciao amici di Fagnano, che bello sapere che ci siete. E poi ancora saluti a Carlone, ciao Carlo da Genova, buonasera anche a Barbara, ciao Barbara Bert, come stai? Ma che bello sapere, a quest'ora ci ascolti? Ma quanto è carino che sei. No, dico, sei davvero gentilissima. Poi fammi sapere com'è andata. No, perché so che dovevi fare una cosa davvero molto importante. Orlando da Pinerolo. Oh, ricordo la galuppa dei panettoni, ragazzi, a Natale arrivavano. Ma quanto erano buoni. Chiara, ciao Chiara. Ciao Chiara da Milano. Buonasera anche agli amici di Bologna, Antonio. Oh, poi, insomma, buonasera Consuelo, che bello sapere che ci sei anche tu da Bari. Salutiamo tutti i nostri amici potenziali ascoltatori del giovedì sera con Wolf Aia da Napoli. In palestra ogni mattina rimetto la puntata di Wolf. Ma certo, perché voi potete anche riascoltare il programma su www.wolfdj.online. Andate lì e ascoltate, riascoltate tutto quello che combiniamo il giovedì, giusto? Se vi siete persi qualcosa, volete risentire qualche cazzatona che abbiamo detto, sì, ma perché no? E poi a quest'ora cosa si può fare? Vediamo un po'. C'era da leggere qualcosa, da leggere? No, i libri arrivano dopo. Ah, un bel pensiero. No, ci vuole un bel pensiero, ci vuole. Parliamo di sorriso. Parliamo di questo sorriso. Il sorriso è il ricordo di un istante. Un fotogramma così impresso nel cuore rimane lì senza tempo, senza spiegazioni. Il sorriso è vita e sono soprattutto grandi, ma grandi emozioni. Arriva anche Harry Styles qui a Wolf DJ. American Girls è uno di quei pezzi che sta andando benissimo, è bello, delicato, grandioso. Il solito grande Harry Styles che ci regala un'altra super hit per questo gran bel periodo musicale che ci piace davvero tanto, soprattutto quello anche di casa nostra e anche quello che arriva dalle importazioni.

Harry Styles. Oh, poi quando scrollate ad esempio su TikTok, che vedete tanti, tanti servizi, mi sono imbattuto io su un video di Jovanotti dove parlava di Scilla, di questa bellissima località calabrese, prima di arrivare a Reggio Calabria. Beh, lui descriveva veramente Scilla come un posto eccezionale, come in effetti lo è, e sono andato a vedere proprio quando c'è stato a Scilla, di quando era quel video. Pensate, era del 2022 ed era uno di quei momenti che si è fermato a Scilla, si è fatto delle foto fantastiche proprio le casette messe nell'acqua, immerse nell'acqua, no? Dico, dove i marinai tirano praticamente la barchetta al posto dell'auto dal mare. Insomma, veramente delle scene. Però era lì per il nuovo pezzo Alla Salute che fece proprio qualche anno fa. Beh, veramente una location eccezionale, presentata da Lorenzo, diventa ancora più magica. Invece cosa accade ai giorni nostri? I giorni nostri c'è un matrimonio importante, che è quello di Dua Lipa. Sta copiando un po' il matrimonio dei Ferragnez, no? Di Chiara Ferragni. Tutti i dettagli copiati. Pensate, questa notizia sta facendo il giro del mondo, perché Dua Lipa, l'indiscussa regina del pop internazionale, è pronta a giurare amore eterno, mamma mia che parolone, all'attore britannico Callum Turner. Sebbene le testate internazionali abbiano indicato Palermo e la splendida cornice di Villa Igea come location del sì, per il prossimo settembre arrivano clamorose indiscrezioni che cambiano totalmente la geografia dell'evento, quindi ci sarà un'altra località dove Dua Lipa andrà ufficialmente a dire sì ufficialmente a Callum Turner per tutta la vita, ma chi lo sa. Intanto c'è una canzone, Two Hearts, Due Cuori, è la nuova di Daniel Arle, è la featuring di Dua Lipa, Two Hearts, una bella radio edit per voi. E poi i saluti, perché dobbiamo farli, altrimenti qui ci tagliano tutti. Questo è Wall DJ, sempre ogni giovedì su questa radio eccezionale.

Andiamo, andiamo! Oh, saluto tutti, davvero, l'appuntamento è giovedì prossimo. Ciao ragazzi del Bar Tabacchi, rendezvous a Portico di Caserta, al bravissimo Gianni Vendemmia, il barman DJ degli Angel of the Night. Grazie a tutti davvero, dal Max Martinelli, ci sentiamo giovedì prossimo. Nuova puntatona per Wolf, ma vi voglio...

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

sveglio presto la mattina, anche se vado tardi a letto. La mia ragazza dorme, immersa dentro un sogno. Mi ci vorrebbe adesso ergastroprotettore, perché con sto reflusso non si riesce a respirare. Tu pensi a un musicista e vedi un gran cazzone, qualcuno che si inventa di avere anche da fare. Mia madre mi chiedeva: ma tu di che vivrai? Mio padre sorrideva: vedrai, vedrai, ce la farai.

Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?